kamar hai ta ai mun da hoy gato ai bino kamar hai ta ai mun da hoy gato